che secca se ne o alle farcane pliegro e l'enzilette fre la cimera.